0: sama kanam
1: Kenya FM
0: din zuruza bu may fajal di garabal di maragal di ma fegul.

kim way de ko geureum ba di ko way la miñi dal di ko geureum kem oubli noy dox di ko way fayantala ngom kim way